tutto io fredda tu là. Wejo kulun nam. Wepo nyanna. Si anna. Tapa kene mi.